Nahi, fear Nahi Boga. A bever garabun. A phono palata, hey, fear Nahi Boa. A bema quadi. O salu hontan ma soi, salu hontan ene. A bema quadi. A si da tokun soi, a si si non deo. Legend code bonsin. Gelele, maze winna de wenvi. Et il est domé go, die volé tia. Et bever garabun. A funny para tahi, ufie na hibo solo. Ye no do fi banondo men wedimbo. Ayu on radio no do do doi. E no do, a suban on a si weni. Bay on radio no do do doi. Salu honton honton, de ono do de anwe bay no do. Bo radio no do do doi. E kanakpon, mon bonan bo salu honton zanto.